0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Parrocchia di San Lorenzo Conselve. Interessante proposta di visita guidata al Duomo e al campanile della parrocchia di San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova. Dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16:30, con dimostrazione delle campane suonate a corda. Ricordiamo, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16:30 al Duomo della parrocchia di San Lorenzo a Conselve. Non mancate.
2: E vedi, mi correggono subito perché io ho detto il nome di questo evento in maniera sbagliata. Subito ci ha mandato un vocale la nostra Nina, visto che non è presente, almeno la facciamo ascoltare la sua voce.
3: Si pronuncia Jambori, però Jambore ci piace lo stesso. In effetti, non avendo specificato, non è così chiara la pronuncia, però va bene. Grazie Sergio per il servizio che fai anche allo scautismo mondiale.
2: Che bello, grazie a te Anna di essere qua in ascolto nonostante la voce l'avete sentita un po' stanca. Grazie mille di essere stata all'ascolto questa sera anche se non eri presente qui in radio. Ci fa piacere comunque che tu sia in nostra compagnia. Dunque, siamo arrivati al momento fatidico dei saluti. Cominciamo il giro di saluti tradizionali. Allora salutiamo immediatamente la nostra Alberta. Salutiamo la zia. Salutiamo la nostra amica Eleonora. Salutiamo il presidente della Proloco di Bagnoli, Giacomo. Salutiamo Marina. Salutiamo chi... No, non ho detto il nome. Ho detto IE, ma non ho detto il nome. Salutiamo il nostro The Voice. Salutiamo il nostro Mr. Joint. Vediamo un po' se mi sono perso qualcuno, perché me li perdo per strada, un po' alla volta me li perdo per strada. Va bene, dovremmo aver salutato tutti. Salutiamo ovviamente Antonio che è qui con noi. Salutiamo il nostro mega direttore galattico e il nostro Antonio. E vi ricordo l'appuntamento con Do Not Disturb il martedì sera e il venerdì sera dalle 21 alle 23. Noi ci salutiamo e ci andiamo ad ascoltare per l'ultima volta i The Colors con Rolling Stones, che è la nostra sigla di chiusura del mese di maggio. Dalla prossima settimana nuova base, nuova sigla e ovviamente tantissima musica nuova, sempre qui, sempre a Free Radio, sempre con Sergio e sempre ovviamente a New Entry. Buonanotte a tutti, ciao!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: di offrire Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati,
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

Prologo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

ti arricci, io i capricci, ma va bene così, giudici.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno, ascoltiamo anche oggi cosa ci raccontano le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Nelle decisioni importanti l'Ariete ricerca sempre il supporto delle persone che ama, delle persone che si fida confrontandosi e analizzando insieme le questioni. Chi vi conosce bene sa che preferite sincerità e l'essere diretti senza giri di parole. Quindi aspettatevi che qualcuno possa insistere sul voler far chiarezza su aspetti che ignorate, mostrandovi un punto di vista su cui riflettere. La parolina magica per l'Ariete questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Le abilità pratiche del Toro torneranno utili in questa settimana, dove sul posto di lavoro il clima è caotico e nervoso. Potreste ritrovarvi ad aggiustare screzi tra colleghi col vostro senso mediatico o ad operarvi per risolvere inghippi che rallentano l'andamento della produzione. Un segno di fuoco esprimerà gratitudine ed affetto, avanzando un invito che vi lascerà confusi. La vostra parolina magica per questa settimana è sorpresa.
1: Gemelli.
0: Attenzione alle spese, amiche e amici dei Gemelli. Dopo l'ultima delusione è legittimo che troviate dei modi per consolarvi e non pensare, ma la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cene, shopping sfrenato, weekend di lusso, insomma, state davvero esagerando. Le stelle suggeriscono di darvi un freno, considerando che questo tipo di distrazione vi dà solo un sollievo passeggero, lasciandovi poi col conto asciutto. La parolina magica per i Gemelli questa settimana è comprendere.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del Cancro che desiderano nuove opportunità lavorative scorgeranno all'orizzonte possibilità di miglioramento. Come si dice, ciò che cerchi sta cercando anche te, a patto però che siate svegli, ricettivi e determinati. Potrebbe giungervi qualche proposta o iniziativa allettante in ambiti inconsueti, poco familiari, ma il vostro spirito avventuroso non temerà l'ignoto. La vostra parolina magica per questa settimana è sfida.

0: Leone.
1: Previsioni economiche positive per il segno del leone. Gli affari e gli investimenti a cui tenevate si stanno rivelando fruttuosi. Un segno d'acqua vi potrebbe anche invitare ad alzare un po' la posta, visti gli esiti soddisfacenti, ma dovrete confrontarvi e discuterne col partner, che forse non sarà d'accordo, temendo di correre rischi o di avventurarsi in questioni azzardate. Fate attenzione e siate saggi. La parolina magica per il leone questa settimana è valutare.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia dovranno tirare fuori pazienza e parole sagge per placare le tensioni familiari di questi giorni. Voi che siete mister aggiustatutto e sapete come sbloccare le situazioni più ingarbugliate, soprattutto se si tratta del rapporto coi figli. Usate tutta la comprensione e la dolcezza possibile, in particolar modo se i segni coinvolti sono d'acqua e di terra. La parolina magica per questa settimana è pace.
0: Scorpione.
1: Amiche e amici del segno dello Scorpione, l'obiettivo di questi giorni deve essere quello di credere fortemente in voi, nelle vostre capacità, nel vostro magnetismo. Non abbattetevi se riscontrate difficoltà nei rapporti, situazioni rallentate oppure in ambito lavorativo se vi sembra di non raccogliere ancora ciò che avete seminato. Spesso è la vostra energia di mancanza che sabota ed allontana i desideri. La vostra parolina magica è perseveranza.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario affronta questa settimana con spirito rinnovato. Siete usciti da una lunga fase in amore che vi ha destabilizzato e scosso. Vi siete fidati di una figura che col tempo si è rivelata manipolatrice e scorretta. Ma grazie alla vicinanza dei vostri affetti, in particolare di un segno di terra, vi state riprendendo e sentite quella spinta, quello slancio a riprendere in mano la vostra vita, combattivi e sicuri. La parolina magica per il Sagittario questa settimana è forza.
0: Capricorno.
1: La dolcezza del Capricorno è un balsamo per chi lo circonda, in particolare per le persone bisognose di affetto ed attenzioni. Come potrebbe risentirne una figura vicino a voi, in famiglia o tra le vostre amicizie. Vi sentite spinti a soccorrere qualcuno a cui volete bene, che non sta attraversando una fase semplice. Potreste sviluppare maggiore empatia e sentirvi utili, in particolare per un segno d'acqua o fuoco. La vostra parolina magica è donare.
0: Acquario.
1: L'atteggiamento spesso evitante del segno dell'acquario può essere visto anche in positivo, soprattutto quando volete tenere alla larga persone soffocanti o pretenziose. Questa settimana una nuova conoscenza, inizialmente affascinante, si rivelerà bisognosa ed insistente dopo i vostri genuini gesti romantici, che non alludevano ad impegno ma che hanno generato un attaccamento da combattere. La parolina magica per l'acquario questa settimana è distanziamento.
0: Pesci.
1: Cercate in questo periodo, cari pesci, di focalizzarvi principalmente su di voi. Negli ultimi tempi vi siete prodigati tanto per la famiglia, il lavoro, gli impegni presi. Potreste sentirvi stanchi ed un po' svuotati, anche se gli affetti vi hanno sicuramente gratificato. Le stelle suggeriscono di concedervi una meritata pausa, dedicandovi ai vostri interessi ed a ciò che preferite per ricaricarvi. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero. Si conclude l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Palamascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

in volley e calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza e istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Asculți Fre Radio Conselve, și radio-l orașului nostru. Fre Radio Conselve, și muzică bună mereu și numai.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

E come ogni venerdì pomeriggio, eccoci qui, ci si ritrova al consueto appuntamento di Happy Hour in diretta su Free Radio. Ciao amiche, ciao amici, la voce che sentite è la voce della vostra Evita. Molto carica questo venerdì pomeriggio, molto adrenalinica. Sono contenta di ritrovarmi qui con voi perché trascorreremo due belle ore dalle 17 alle 19 intrise di buona, ottima, speciale, meravigliosa musica, quella che ho scelto per voi accuratamente. Non parleremo, non ascolteremo soltanto le vecchie glorie, le canzoni del passato, ma anche le new entry, i successoni nuovi che stanno girando adesso nelle varie piattaforme. Quindi relax, orecchie bene aperte, oggi a Free Radio con l'Happy Hour si parte così.

Dominic, cantautrice, attrice, conduttrice televisiva. Lei è la First Lady di oggi, è ad Happy Hour. È giunta con Heartbreaker, canzone scritta da Barry Robin e Morris Gibb dei Bee Gees, pensate un po', per il suo album dall'omonimo titolo Heartbreaker. Questa è tra le hit che resero Dionna popolare nel settore musicale. Vi vendette una marea di dischi, milioni di dischi in tutto il mondo, abbellita anche dalla voce per le orecchie più acute, più sensibili di Barry Gibb dei Bee Gees, che sentiamo nel ritornello. Quindi un classicone, un successone del passato, per partire col piede giusto ad Happy Hour.

quando il boss scrisse Glory Days stava attraversando un periodo, un momento un po' malinconico. E la consapevolezza che il tempo passava veloce, che l'età avanzava, seppur lui era ancora molto giovane, però già temeva di invecchiare, aveva questo timore, aveva questa paura. E Glory Days è tra i singoli più amati e popolari di Bruce, è un racconto di se stesso e di quello che provava, serio, comico, di un uomo che ripensa con rammarico ai cosiddetti giorni di gloria e a quelle persone conosciute in gioventù. Quindi è un bel messaggio anche questo da parte di Bruce, come sempre, insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

possiamo letteralmente dire che abbiamo innescato il turbo coi Judas Priest e Turbo Lover. Questa scarica di adrenalina potente in piena fioritura heavy metal britannica degli anni Ottanta. Però questi ragazzacci, sappiate che sono ancora attivi, sappiate, lo sapete perché se seguite Happy Hour. E quest'anno, in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers, potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, Brescia, Bari e Roma.

E con Heavy News arriva la prima nuova entrata. Lui è Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, che qui sprigiona tutta la grinta rock and roll, quello più autentico, guidato da queste potenti chitarre e da un'energia travolgente. Heavy News è uno dei brani inseriti nel nuovissimo album Lovenio, che significa ti amo, che Richard Ashcroft sta proponendo proprio durante il tour degli Oasis. C'è stata questa collaborazione graditissima e apprezzatissima dai fan

E anche Child Actor è una nuova entrata ed è proposta dai Foo Fighters per l'ultimo album Your Favorite Toys. Il brano esplora il peso della celebrità attraverso la metafora del bambino prodigio, il Child Actor appunto, e riflette sulla perdita della propria identità e sul bisogno costante di compiacere un pubblico chiedendosi chi si sia veramente, quando i riflettori si spengono, insomma, quando togliamo la maschera convenzionale. Ma chi siamo?

3332688365. Loro sono gli Shine Down, un gruppo alternative rock, hard rock e post grunge, nato nei primi anni 2000 a Nashville, Stati Uniti. E perché mi piacciono? Mi piacciono perché hanno queste sonorità di rock classico e di southern rock, che è il tipico rock anni 60 del sud degli Stati Uniti. Ma mi piacciono anche per le loro influenze, che si ispirano molto ai Lynyrd Skynyrd, dai Pantera, al grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden. Insomma, li ho scelti perché adottano questa eccellente fusione di generi che fa impazzire.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app.

Ed anche la band dei Gorillaz, capitanata da Damon Albarn, che è il leader dei Blur, ha sfornato un nuovo album intitolato The Mountain, da cui ho scelto questa chicca, Suckey. Ed anche loro sono attualmente in tour, un tour mondiale, The Mountain Tour, che celebra i 25 anni di carriera, e li vedremo anche in Italia, dove a giugno, dove a Lucca e a Trieste, quando a giugno. Saluto tutte le amiche e tutti gli amici che sono qui con me a tenermi compagnia, ed io naturalmente ricambio tenendo compagnia a tutti voi. Un super bacione, un super abbraccione da Evita e dall'Happy Hour.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano ad Happy Hour. Hanno voglia di promuovere la loro musica nuova, le loro nuove canzoni per l'attesissimo album che uscirà in data presunta, penso per il 10 di luglio. E il titolo di quest'ultima opera delle pietre rotolanti è Foreign Tongue, che significa lingua straniera. Insomma, ormai un'oretta di Happy Hour si è sciolta come neve al sole, ma abbiamo ancora un bel po' di tempo per stare assieme ed assaporare queste hit fantastiche. Sentite Youngblood nella versione di I

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

già, è tempo di live, è tempo di concerti. L'estate, come ogni anno, offre sempre grandi possibilità per poter vedere i nostri gruppi, ascoltare i nostri cantanti dal vivo, le nostre band esibirsi. E ne approfitto per dirvi, visto che sono giunti anche i Franz Ferdinand con T-Spire all'Happy Hour, che verranno anche loro in Italia a luglio. Li vedremo a Napoli e ad agosto a Romano De Zelino Vicenza, e anch'io andrò a vederli all'Ama Festival di Vicenza.

E in previsione del loro ultimo album, gli Strokes lanciano Going Shopping, prima hit di un progetto giunto dopo 6 anni di pausa, 6 anni di silenzio. L'album in uscita a giugno, quindi a breve, intitolato Reality Awaits, mantiene intatto sempre lo stesso stile degli inizi, lo stesso stile principale, sempre la loro identità conosciuta degli Strokes. Però in aggiunta qui si incontrano ritmi, sonorità temporanee per dare al pubblico una nuova esperienza sonora.

0: Più Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

aggiunge anche questa bella ballata rock un po' struggente. Loro sono gli Stone Roses con The Story Love Song. Eravamo negli anni 90 e questo è uno dei loro brani più celebri, che esplora temi amorosi, di devozione sentimentale, quella vulnerabilità che c'è tra gli innamorati, e tutto condensato in uno style rock Britpop che manca molto sulla scena, visto che gli Stone Roses purtroppo non sono più in attività da quasi 10 anni. Però io sono molto molto contenta di riproporverli ogni tanto, giusto perché meritano anche loro, insomma, di essere ricordati ad Happy Hour in diretta su Free Radio.

in Baby Girl si affronta il tema dell'amore, l'affrontano loro i Black Keys, parla di stabilità amorosa durante i rapporti, rende omaggio a tutte quelle persone che all'interno della coppia fungono come punto di riferimento, il faro, la luce, quelle coppie che insieme si aiutano, si sostengono, magari c'è una persona più forte dell'altra, e quindi grandi Black Keys che affrontano questi temi importanti. Amiche e amici, ancora una mezz'oretta insieme per ascoltare i grandi successi che Evita ha scelto per voi che siete le mie star.

Eh sì, la voce soul di Anastasia unita alla voce graffiante alla chitarra di Ben Moody, che è il chitarrista degli Evanescence, arriva con Everything Burns, un brano scritto proprio da lui, inserito nella colonna sonora del film I Fantastici 4 del 2005. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Molto molto bello il film, ma soprattutto questa song, questa colonna sonora, Everything Burns.

Loro sono i Fall Out Boy, definiti un gruppo pop punk, emo pop. Nascono tra i sobborghi di Chicago, Illinois, e la loro particolarità è quella di usare l'ironia nei testi. Amano improvvisare, divertirsi, però qui hanno fatto qualcosa di straordinario. Hanno ripreso il celebre brano di Billy Joel, We Did Start the Fire, e devo dire che l'hanno riproposto in maniera eccelsa, solo per voi, solo per noi, in diretta su Free Radio con Happy Hour.

e mentre siamo quasi addirittura d'arrivo, i successi di Evita sono sempre più forti, sempre più esilaranti, sempre più happy, sempre più divertenti, perché ci si sta per avvicinare al weekend. Ormai è arrivato il venerdì sera, è arrivato il momento dell'aperitivo, quello vero, quello reale. So che molti di voi si stanno sì dirigendo verso casa dopo lavoro, ma molti già si stanno riunendo per iniziare alla grande questo fine settimana che sarà caldo ed esplosivo.

Sì, amici e amiche, anche per questo venerdì pomeriggio, ormai sera, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Happy Hour. Però vi ricordo che se aveste perso la puntata di oggi, domenica potete recuperare. Domenica pomeriggio c'è la replica dalle 17 alle 19, oppure il martedì a mezzanotte, andando al mercoledì c'è sempre la replica di Happy Hour. Io vi do appuntamento per il live per venerdì prossimo, sempre qui, sempre stesso posto, stessa ora, dalle 17 con l'Happy Hour. Un forte abbraccio, un bacione a tutti e ciao, alla prossima.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Yes.

Remember me, I'm the one.

0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Ecco, e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma

0: Playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Hola, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in questo venerdì 29 maggio 2026.
2: 2026, che fa molto caldo e va bene così.
3: Fa molto caldo, qualcuno già comincia a soffrire. Qualcuno?
2: Tu, io no.
3: Sì, beh, questo lo so. Io comunque per il momento tengo botta, come si dice.
2: Sì.
3: Tengo botta, cerco di non avvalermi di ausili esterni tipo ventilatori, condizionatori, eccetera. Sì. Non so per quanto resisto, vediamo un po'. E comunque tiriamo avanti. Mi fa piacere che ci sia del caldo. Oggi pensa, non so se noti, ho la faccia un po' bruciacchiata forse.
2: Come mai?
3: Perché? Perché è successo che nel...
2: Vedo anche del perlage là in alto.
3: Del perlage, bella, il perlage mi piace. No, mi è successo in questa nottata trascorsa, in questa nottata che è passata, sai, c'era del vento in alcune zone, anche del Veneto, non tanto lontane. Purtroppo
2: sì,
3: sono...
2: è stata una notte un po' burrascosa.
3: Sì, c'è stata anche della grandine, insomma, non belle cose, ma dalle nostre parti, insomma, c'è stato un bel vento, quindi raffiche di vento, eccetera, che mi hanno in qualche modo mezzo scardinato. Sai, la rete, quelle verdi che delimitano un po' le recinzioni.
2: Sì, quella vedo non vedo, come si chiama?
3: Quelle vedo non vedo, sì, proprio quelle lì.
2: Quelle oscuranti.
3: E insomma si era un po' strappato di tutto e io ho pensato...
2: È dovuto intervenire.
3: Che però ho pensato, sì, di intervenire dall'1:30 a quando ho finito, per cui alle 4 più o meno, 3:30, 4.
2: E quindi hai preso una bella tintarella.
3: E quindi ho unito l'utile con la solana.
2: Con la solana.
3: Bene.
2: Detto questo, devo fare una precisazione.
3: Yes.
2: Beh, intanto 378-0655-630.
3: E questo è sempre doveroso.
2: Questa sera non ascolterete una playlist come al solito. Perché mi sono preso la libertà di scegliere dei brani che sono un po' diversi da quello che è il carattere del programma, cioè rock and blues.
3: Ecco, però non preoccupatevi, perché io cioè lui metterà, ci farà ascoltare quello che riterrà opportuno farci ascoltare e poi vabbè, voi deciderete.
2: Sì.
3: Però io invece mantengo la mia linea in qualche modo, cerco, per cui non preoccupatevi più di tanto.
2: Quindi,
3: ci sono.
2: Volevo finire la prefazione.
3: Prego.
2: Che poi continuerò comunque brano dopo brano. Si tratta di una lista di brani anni 70, principalmente del filone glam rock, quel rock con i glitter, con i lustrini, quel rock che era un po', diciamo così, leggero, non era il rock dei Deep Purple o dei Led Zeppelin, ma si avvicinava quasi a quello che adesso è quello degli AC/DC, un po' più scarno, un po' così. Un po' ridanciano, un po' anche pacchiano se vogliamo, però comunque ci ricorda gli anni 70.
3: Ho visto un po' di brani che hai messo in scaletta e devo dire sì.
2: Quindi,
3: intriga un pochino.
2: Sì, ho trovato queste cose un po' sui vinili, un po' sulle cassette che ho a casa e ho detto perché non tirare su un po' di queste robe, e l'ho fatto. Quindi cominciamo con un brano che negli anni 70 andava molto in alto gradimento, il programma di Arbore e Buoncompagni.
3: Oh yes.
2: Johnny Wakelin, un inglese che ha fatto un paio di brani buoni, questo e poi un altro dedicato a Cassius Clay, che non mi ricordo, Black Superman se non sbaglio. E questo è In Zaire, sicuramente lo riconoscerete, e partiamo con questo.
3: E poi però ci saranno i Garbage con Why Do You Love Me?

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: In the ear.
2: E invece il jingle era in inglese perché Johnny Wakeling era inglese, e abbiamo un altro gruppo inglese adesso di quegli anni, sempre, ripeto, questa sera una programmazione tutta particolare, i Mango Jerry, chi non li conosce, con In the Summertime. Poi fecero un altro brano, un altro brano un po' religioso, se vogliamo, si chiamava Santo Antonio Santo Francisco.
1: Lo ricordo.
2: Però il brano più famoso è appunto questo In the Summertime, che nei primi anni 70 era un tormentone
1: spopolato proprio. Ti
2: ricordi quel tizio con i basettoni che batteva con lo stivalone di pelo, batteva il tempo. Eccolo qua, The Summertime, Mango Jerry.
1: Partiamo proprio appunto con una puntata, una serata.
2: Sì, un viaggio a ritroso con della musica così un po' effervescente.
1: Ma io ti metto su però un Shiny Happy People. Sono i Rem, dai, vai.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ehi, andiamo avanti.
3: Vi piace?
2: Andiamo avanti.
3: Vi piace?
2: Sì, a me piace.
3: Siete,
2: è una
3: siete
2: cosa
3: pronti?
2: Diversa dal solito.
3: Anch'io. Allora.
2: E allora rimaniamo sempre negli anni 70. Non andiamo a pescare gente nata nel 1915 o nel 1896 come faccio di solito per le mie cose blues, ma rimaniamo negli anni 70. In questo periodo c'era anche Christie, un gruppo inglese che è rimasto parecchio nella hit parade di quel tempo, che se non sbaglio era condotta da un certo Lelio Luttazzi, te lo ricordi?
3: È il Triestino, certo,
2: il
3: certo.
2: Triestino, è il Fjordunkan. È il Can de Trieste.
3: È il Can de Trieste, va bene.
2: Con il brano famosissimo che adesso direte me lo ricordo, Yellow River.
3: Bellissimo. Ma sai che mi stai facendo felice stasera, sono contento,
2: no,
3: di queste scelte.
2: Spero che sia la stessa cosa per gli ascoltatori.
3: Sì, senz'altro. Wings of Butterfly è il titolo del brano che invece gli Hymn ci propongono. Andiamo quindi a sentire questo Christie e poi gli Hymn.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Sì, Antonio.
2: Bellissima. Devo dire, sì, sono felice. Mi hai dato un mood nuovo, un ritmo nuovo, per quanto vecchio.
1: Ma
2: nuovo.
1: Sì, ma ci mancherebbe. Sono brani che si ascoltano senza. Sì, così orecchiabili e che ti riportano quando avevi tanti anni di meno. Difatti, 1970, adesso.
2: Ma io nel 70 non ero ancora nato, per cui non so proprio. Vai, parla della tua musica, dai, vai.
1: D'accordo, raccolgo quanto detto dal signor Antonio, lascio perdere le questioni anagrafiche e passiamo a presentare
2: quelle musicali.
1: Sì, Middle of the Road, in mezzo alla strada praticamente.
2: In the middle of the road.
1: Non è quella. Quello era il titolo di un brano di quel tizio lì che non mi ricordo come si chiama. In the middle of...
2: che poi era in the middle of the night,
1: esatto. Sì. E il titolo del brano sono parole forti perché è chirpy chirpy chip chip,
2: che
1: pensa un po',
2: sì, non so cosa voglia dire,
1: in pratica non vorrebbe dire nulla, forse imita il qualcosa di un volatile, non lo so, comunque Middle of the Road chip chip chip chip è un brano tra l'altro scritto da un certo Lally Stott, che ascolteremo più tardi. Questo Lally Stott tra l'altro ha avuto delle collaborazioni anche italiane, vabbè, comunque chip chip chip chip, Middle of the Road, sempre circa 1970.
2: E sarà Compliance allora sta roba, no?
1: Può essere.
2: Eh sì, i Muse ci propongono questo titolo di brano. Ale.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ma sì, ascoltate Fre Radio con Selve.
2: Sì, ma tu sai che quando si parla, quando c'è questo jingle, cosa succede?
1: Che succede?
2: Che c'è la parola veneta da spiegare.
1: Già?
2: Già.
1: Ah, bene.
2: Questa sera è tutto ribaltato, tutto diverso.
1: Sembra che
2: tutto,
1: a me, è vero.
2: Sì, una cosa così. La parola di questa sera è spissa.
1: Spissa,
2: spissa.
1: Bravo.
2: Cos'è la spissa?
1: Ma io lo so, guarda, è quel lente preposto alla verifica dei cantieri.
2: Quella è un'altra cosa. Ha una S solamente e finisce con la L. La spissa è il prurito. È il prurito. Ecco, spissa una man.
1: Allora, spissa una man. Non so, lo spissa. Spissa.
2: Oppure si dice anche vorrei cavarmene una spissa.
1: Lo sai, in questo caso ha un significato figurato, no?
2: Sì.
1: Come? Quindi è vero, non è un significato pratico, materiale, cioè
2: è
1: perché
2: come,
1: quando ho prurito devo grattarmi.
2: Come
1: devo...
2: quando vedo te navigare, guardare le moto, eccetera, eccetera, ti devo ricavarti che a spissa.
1: Ma talvolta non mi è possibile.
2: Devo fare l'upgrade del tuo motociclo.
1: È vero.
2: Devo ricavarti una spissa.
1: Vorrei cavarmi che a spissa, però ecco. Ci sono altri aspetti che mi inducono a più miti consigli, ecco, diciamo così, a più miti scelte. E quindi, vabbè. Comunque, credo che
2: abbiamo dato l'idea di quello che.
1: Sia nel caso, voglio dire, vero del significato
2: che in quello figurato. Va bene.
1: Benissimo. Allora andiamo a toglierci un'altra spissa.
2: Un'altra spissa. Ascoltiamo un altro brano anni 70.
1: Un sassolino dalla scarpa.
2: Sì, sempre fa parte di quel glam rock. Un certo Lally Stott che avevo nominato prima, che era stato l'autore tra l'altro di quel brano dei Middle of the Road. Questo Lally Stott, inglese anche lui, con la sua Jacaranda, che adesso vi faccio ascoltare, spopolava sempre da partire da Alto Gradimento, ma anche su altre trasmissioni. Sai cos'è la Jacaranda?
1: No.
2: È un albero.
1: Ecco.
2: Comunque Lally Stott ha collaborato parecchio anche con autori italiani, tanto per dirne una, con Franco Michalizzi. E ha scritto le parole niente po' di meno che di un brano che c'era sul film, lo chiamavano Trinità. Sono parole di un inglese, di Lally Stott, di questo qui. E adesso vi presento con un brano scanzonatissimo, Jacaranda.
1: You are all I have, sono gli Snow Patrol.

0: Eh?
1: Con Marino e Antonio.
0: Con Marino e Antonio.
1: Che questa sera, come avevo già anticipato, sconfessano la propria missione.
0: Eh sì, sì. Questa volta l'hai fatta fuori dal vaso.
1: Completamente diversa.
0: L'hai fatta fuori dal vaso.
1: E allora,
0: e per usare una frase nella nostra madrelingua veneta, traduciamo: l'hai fatta fuori dal vaso? Fatta fuori dal bocae.
1: Dal bocae. Bocae.
0: Ecco, va bene.
1: Va bene, continuiamo a farla fuori dal bocae,
0: sì,
1: con un brano del 1976 di un certo Jerry Mantron. Sai chi era Jerry Mantron?
0: Al momento no, non mi sovviene.
1: In realtà si chiamava Italo Janne.
0: Janne?
1: Sì.
0: Di origini, Janne
1: nacque a Castellammare di Stabia.
0: Già di Castellammare di Stabia.
1: Si stabilì qui nel Veneto,
0: sì,
1: e fece questo brano, Supersonic Band.
0: E avrà fatto un pozzo di soldi.
1: Guarda,
0: magari.
1: In quel periodo esisteva, se te la ricordi, Radio Capodistria.
0: Sì, certo.
1: Alle 9:30 tutte le mattine c'era un programma di un certo Luciano Minghetti.
0: Mannaggia.
1: E questo le fece diventare un tormentone. Supersonic Band, Jerry Mantron.
0: A seguire, Depeche Mode, It's No Good.

0: Ah no? Che bello,
1: sempre
0: che bello.
1: Cioè, eh? Sono sempre di nuovo.
0: C'è sempre carne al fuoco. Sempre carne al fuoco. A proposito di carne al fuoco, amici, devo parlarvi, vi do una notizia istituzionale. È questa, la notizia è questa. Presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, parroco, già parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ecco, lui presenterà un libro, lo presenterà in Sala Dante a Conselve nella serata di mercoledì 3 giugno dalle ore 21. E il libro si intitola Sotto il cielo di Gaza. Don Nandino Capovilla, un prelato, se siete interessati, ecco, ripeto, mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. Ovviamente tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. E andiamo avanti con la nostra musica, con la programmazione. Cosa hai per la testa stasera?
1: Cosa ho per la testa? Tu hai già capito che cosa ho per la testa. Sono tornato indietro nel tempo con musica leggerissima, con qualcosa che ricorda i nostri anni passati in tutta spensieratezza. Con adesso Carl Douglas, questo cantante giamaicano naturalizzato statunitense, con Kung Fu Fighting. Era il periodo questo proprio dei film di Bruce Lee, ti ricordi Antonio? Al cinema?
2: Mi ricordo il jukebox impatronato.
1: Il jukebox impatronato, vedi? Carl Douglas ha preso spunto da questo per fare Kung Fu Fighting e tu lo ascoltavi nel jukebox del patronato. Eravamo un po' più giovani.
2: Sì, no, io ero giovanissimo.
1: Tu eri giovanissimo.
2: Sì.
1: Eri già nato?
2: Eri
1: già nato in quel periodo?
2: Sì e no, 2 anni, 1 anno e mezzo.
1: Va bene. Sì, crediamoci.

0: Sarà contento Mr. Joint, sicuramente.
1: Ciao, ciao,
0: Mr. Joint, sei tutti noi.
1: Fatti vivo.
0: Lucanicatissima al mare, lucanicatissima. Bene, che bello.
1: Andiamo avanti, bellissimo, una serata proprio fuori dagli schemi. Continuiamo con uno dei gruppi più rappresentativi del glam rock di quel periodo, con i lustrini, gli Sweet. Se te li ricordi tutti con le zeppe, tutti vestiti in bianco, tutti vestiti luccicanti, capelli lunghi, biondissimi. E il brano si riferisce appunto Ballroom Blitz, il blitz della sala bar, si riferisce ad un'aggressione che subirono in un concerto in Scozia, perché molto probabilmente in Scozia non erano molto graditi con quel tipo di abbigliamento.
0: Credo.
1: E allora, fra sputi, calci e tutto, dovettero interrompere il concerto. Stavano suonando Blockbuster.
0: Blockbuster, e i cugini di campagna, tipo.
1: Eh sì, fa conto un po', ecco, sì. E niente. Poi scrissero questo brano, Ballroom Blitz, ed ebbero un grandissimo successo. Anche, tra l'altro, non è l'unico successo di questo gruppo. Quindi 71-72, se ricordo bene, Sweet Ballroom Blitz.
0: Ballroom Blitz. E poi i Toto, Eyes Supply. Te l'ho.

0: Bello, bello anche questo.
1: Vero?
0: Sì, un nuovo jingle ci accompagna.
1: C'è stato un giro di news jingle veramente notevole, devo dire. Ne ho visti anche per singola trasmissione, almeno 7-8 per ogni singola trasmissione. Quindi un gran lavoro, un bel impegno da parte della gestione della direzione artistica. Cioè, bravi.
0: Promosso con lode.
1: T-Rex. Lo sai che tra i giovani si dicono: sei un po' T-Rex, sai cosa sta a indicare?
0: Sì. Sì, lo so.
1: Cosa sta a indicare?
0: Uno che fa fatica a tirare fuori i soldi.
1: Perché ha le braccine corte, è presente corte. Il T-Rex?
0: Ha le braccine. È fatto così.
1: Lui è nato così. E non ci si può far nulla.
0: T-Rex di Mark Bolan, anche questo capostipite, direi, del glam rock. Tra l'altro, il brano che propongo è Get It On, che è stato rinominato in Bang A Gong perché assomigliava al titolo di un brano di un'altra band con la quale comunque erano in ottimi rapporti. E tra l'altro, una chicca che non sapevo e che ho saputo proprio poco fa,
1: Aurora,
0: che ha partecipato alla registrazione di questo disco anche il tastierista, il grande tastierista Rick Wakeman, il britannico Rick Wakeman. Quindi T-Rex, Get It On
1: e i Blink 182 che ci faranno ascoltare Dance With Me.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal conservano. Free Radio.

0: Hai capito, Marino? Hai capito come siamo presi qua?
1: Siamo presi bene.
0: 3780-655-630, fateci sapere come siamo presi.
1: Tu pensa che siamo presi in questa maniera? Siamo presi in questa maniera. Abbiamo acceso il climatizzatore.
0: Sì, l'altro giorno abbiamo acceso la stufetta a legna, a carbonella.
1: A carbonella. No, inquini troppo, non si può dire.
0: Ricordi mai di aver visto delle stufe a carbone o qualcosa del
1: genere? A carbone, sì, certo. Sì.
0: Una volta c'erano.
1: C'era la stufa a carbone e scaldava molto bene anche.
0: Sì, indubbiamente. E poi cos'altro? Che succede?
1: Niente.
0: Non succede niente. Andiamo avanti con lo stesso.
1: Andiamo avanti con gli Slade.
0: Refrain.
1: Pensa che questo Sladest è un album, una raccolta degli Slade del 1973. È stato uno dei primi LP che ho comprato. E adesso lo ripropongo come in questa pazza serata di glam rock con Mama We're All Crazy Now.
0: E poi ti faccio sentire invece una Rita Franklin che non passa molto in radio, devo dire, no? Però ogni tanto abbiamo qualche...
1: La regina del soul.
0: Qualche ascoltatrice, in particolare una, che ce la chiede. E quindi abbiamo provveduto con una serie di brani di quest'artista e questa sera ascoltiamo Get It Right.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E ti ho messo anche il tuo di jingle, perché lo so, altrimenti poi tu...
2: Mi piace, ma non è solo il mio, è il nostro.
1: Dai.
2: Diamo a Cesare quel che è di Cesare e ad Antonio quello che è di Antonio.
1: Ecco, perfetto, sì, è al fisco quel che è del fisco e l'agenzia delle entrate. Andiamo avanti, va là.
2: Sì, dai, andiamo in America con Billy Swan, 1973.
1: Billy Swan, I can help. Wow.
2: Sempre nel filone glam.
1: Sempre quel filone lì. E i Simple Mind, lo sai che i Simple Mind mi piacciono?
2: Sì?
1: Sì.
2: Sono simpatici?
1: Sì. Tu che dici? Anche lui è d'accordo, sì, anche sì, lui sì. È d'accordo. Bene, allora se anche lui è d'accordo, noi siamo d'accordo, tutti quanti sono d'accordo, che succede se tutti quanti sono d'accordo?
2: Ce l'ascoltiamo,
1: sì, ma prima...
2: Ti stai auto-incensando. Ti vedo crescere.
1: Ah, sì. Billy Swan.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: È vero, è semplicissimo, e la radio ti accompagna finché navighi, finché fai i tuoi lavori a PC.
2: Infatti, consentimi di salutare Daniel San. Hello Daniel San!
1: Mi associo.
2: Tutto bene? Tutto bene, sì, perché ci hai mandato un messaggione e quindi un salutone a te. In questa che ormai è...
1: Si volge al termine, manca un quarto d'ora.
2: Un quarto d'ora.
1: Questa puntata anomala di Do Not Disturb. E continuiamo con il glam rock con Gary Glitter, appunto glitterato. Gary Glitter, che si presentò nel 1973 sul palco del Festival Bar con le moto I'm the Leader of the Gang, con tutte le moto argentate, luccicanti, e con questo brano I'm the Leader of the Gang, I Am, che però ho letto tempo fa che concluse la sua carriera, è ancora vivo, ma ha concluso la sua carriera in carcere. Perché poi
2: Porello, cosa ha combinato?
1: Ha combinato dei crimini, è diventato molto... un criminale, non voglio dire per quali crimini, perché è stato veramente efferato ed è giusto che sia finito.
2: Ed è giusto che vada a scontare le sue colpe.
1: Appunto, Gary Glitter, I'm the Leader of the Gang. Adesso lo farà in carcere il leader,
2: certo. Can't Get Enough of You Baby è il titolo del brano, che invece Smash Mouth ci fa sentire.

0: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
3: E merita davvero, giusto?
4: Dopo di noi.
3: Merita di essere ascoltato.
4: Yes, specialmente il venerdì sera.
3: Specialmente il venerdì sera, Robin Schulz.
4: Poi venerdì sera, poi c'è il sabato, c'è domenica, c'è anche lunedì e c'è anche martedì.
3: E cosa
4: vuoi?
3: E poi mercoledì non te lo ricordo. Non te lo ricordo perché potrebbe essere un mercoledì amaro per
4: sì,
3: te.
4: Può essere
3: un mercoledì amaro, quindi io non te lo ricordo. Queste sono cose private, lo so.
4: Non girare il coltello.
3: No, ma io lo faccio per farti sembrare così più piacevole questo weekend. Che anda lungo,
4: allora,
3: tu ecco, hai capito? Quindi qualsiasi cosa accada sarà un successo.
4: Los Bravos 1966.
3: Mannaggia, cosa mi hai fatto tornare questa serata?
4: Erano spagnoli, pensa un po', cantavano in inglese. E propongo un brano che appunto ti riporterà i fasti della gioventù. Black is Black.
3: Black is Black, Los Bravos. Alanis Morissette, Ironic.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: E ci siamo, arrivati ormai alla fine di questa serata. Sì. Quindi ci aspetta soltanto l'appuntamento solito. L'appuntamento solito, però prima permettimi
2: sì,
1: di dire una cosa.
2: Sì, sì, vai.
1: Permettimi di dire due parole relativamente al 31 maggio, perché alle ore 20:30 al Duomo di Conselve ci sarà un concerto lirico corale Canto alla Libertà in occasione degli 80 anni di Repubblica Italiana. Quindi Repubblica in Musica è il titolo, Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in Musica. Siete tutti invitati, partecipate. Coro Teatro Verdi di Padova è curato da loro, ecco, in occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
2: 46-2026.
1: Benissimo, andiamo quindi a concludere la nostra serata con il nostro...
2: con JJ Cale, che non ha niente a che vedere con il glam rock, con tutto quello di leggero che abbiamo ascoltato in questo momento. Un cesellatore della musica come JJ Cale, ve lo propongo con la sua City Girls.
1: Con la sua City Girls.
2: E vi auguro un buon fine settimana.
1: Quindi un buon weekend, un buon fine settimana, buon weekend, un buon lunedì, primo di giugno.
2: Di giugno.
1: Che ovviamente per molti sarà giornata di festa, perché ad esempio le
2: si
1: banche
2: fanno
1: il ponte. E poi un ottimo 2 giugno, festa della nostra Repubblica. Va bene?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, buona serata a tutti, buon weekend di nuovo.

0: sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione, dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato, dalle 9 alle 18.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.
0: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

qua sempre di amore si parla. Fate l'amore, non fate la guerra. Instant Replay, un Dan Hartman scatenato quando era, diciamo così, un ragazzino, era il 1978. Mr. Joint, come detto, con voi, siamo sempre qua noi il lunedì. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando.

della serie Fate lo strano, Modern Love. Minuti, sì, sono proprio quelli i minuti che passeremo in compagnia questo lunedì pomeriggio. Un saluto agli amici della tabaccheria di Tosi da Tribano. Ciao ragazzi, in alto i calici, è uno anche per me, dai. David Bowie, fantastico, con questo pezzo che io adoro, devo dire la verità, perché riesce un pochettino così a mescolare la dance con il suo sound molto molto particolare, inconfondibile.

Come fai, dico veramente, a bloccare questo incredibile assolo? Mark Knopfler, tutti quanti se lo ricordano per questo grande pezzo che vi ho fatto appena ascoltare. Era Sultan of Swing, un altro grande chitarrista? Benvenuto! Eric Clapton con noi, questa è la sua indimenticabile.

0: gli esteti dell'inglese direbbero, però la terza persona di solito si declina con la S finale. Ma quando mai? L'importante è capirsi. The Slow End, quello di Cocaine, Cocaine.
1: Mr. Joint è on air.
0: Eccomi qua.
1: Mr. Joint.
0: Sì. Tutto per voi. Solo per voi. Solo su Free Radio. Allora, secondo me, dovevano vincere loro, Sanremo.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo vedi il braccio? La vedi? Alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca.

0: una super dedica va al nostro Luca, uno di quelli che fa parte del nostro staff. Luca, la cosa più bella che sarebbe potuta succedere a Luca è diventare nonno, e lui lo ha fatto.
1: Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
0: E va bene, vi abbiamo spiegato anche come fare da casa, dal vostro PC insomma. Volete, se volete ascoltarci, siete in ufficio? Potete farlo. Se siete in giro, potete sintonizzarvi sul vostro smartphone. Certo che sì. Ehi, Mr. John, cos'hai? Ti sei un attimino abbacchiato? Ci rimettiamo subito in riga con noi Jackson Joe.

pezzo che voglio dedicare ad un carissimo amico distantissimo da noi, che è rispetto, diciamo, alla nostra sede. Un saluto ad Andrea da Roma, che ci ha salutato, e noi gli dedichiamo questo brano. Così, un pezzo divertente. Tanto lui mi può capire, perché nel mondo della musica c'è da tanto tempo. Magari poi vi spiego cosa fa.

Ladies and gentlemen, direttamente da Londra, Mr. Elton John e la sua simpatica amica che adoro solamente per il nome, perché io non so onestamente chi possa averle affibbiato un nome del genere, però diciamo simpatico, mi viene in mente il pollaio. Chi che dice?

non andare a finire questa storia. Così, senza accorgerci, da una parte all'altra, con Cliff Richard e la sua We Don't Talk Anymore.

rimasterizzato nel 2001. We don't talk anymore. E dicevamo di Andrea, no? Dice, ma che fa Andrea che volevi raccontarci delle sue gesta? In realtà

è volato via. Mamma mia, che roba, raga. Ross Stewart alla vecchia maniera. Oh, oggi stiamo in Gran Bretagna fissi, non molliamo mai. Un giro di valzer lo facciamo anche con i Genesis. E questa è la loro mitica, indescrivibile,

E allora un sacco di messaggi ci arrivano per chiederci ma esattamente che cos'è, che cosa non è. Mi piacerebbe tanto invitarlo, purtroppo tecnicamente in questo momento non lo possiamo fare, però vi prometto che, visto che è incuriosito tantissimo anche me, ci faremo raccontare da Andrea come funziona il suo lavoro, cioè come nasce un airphone professionale per cantante. Così magari ci racconterà qualche cosa, qualche piccolo aneddoto, chissà. Nel frattempo ci siamo sciroppati e tirati tutto un fiato, si fa per dire, Abacab. Ehi, che me lo fate arrabbiare? Yes! No, no, non era un modo di dire yes, sono proprio gli yes. Ehi! Move yourself, owner of Lonely Hearts.

così tirata fuori dal cappello. Linda e Paul McCartney insieme a The Wings. Tra l'altro il ragazzo è ormai ultra ottantenne, miliardario. Sapete che è il primo musicista miliardario della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. Vive a Londra, ex Beatles, come molti di voi sanno. Se la gode, insomma, lo salutiamo, ma non credo di stia ascoltando. Sarebbe troppo esagerato. Allora salutiamo, visto che ci ha scritto anche Bianca. Salutiamo Alexandra. Ciao! E tutti quelli che ci stanno ascoltando, ragazzi.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Ma che coppia, ragazzi! Sono formidabili! E infatti lasciatemeli salutare. Marino, ehi, Marino! Sono tutti per te questi applausi! Per te ad Antonio anche! Mi raccomando, ragazzi, il martedì e il venerdì è un momento che non potete perdere, dalle 21 alle 23.
2: From Los Angeles, California, The
1: Door! È un pezzo che dedico a loro, perché so che a loro piace questo. Tutto ciò che è blues,

yeah, all right, very good, very nice, all night long. Non so, ma qualcosa è successo. Allora, abbiamo parlato prima di momenti epici e io ne ho vissuto uno in particolare, ricordo a Roma, Teatro Massimo,

0: E se avete il coraggio e siete in macchina, fate come me.
1: Get on there.
0: Get on up. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Dai, vediamo se lo fate. Sì, anche voi che siete lì al bar. Vi vedo, eh. Tutti in coro.

0: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Brian Jones, Charlie Watts, Bill Wyman, Mick Taylor. Tutti quelli che hanno fatto la storia di questa incredibile band amata da chiunque. E tra l'altro dovrebbero essere usciti ormai i due singoli che praticamente poi daranno il via all'uscita dell'intero album. Non si capisce fino a che età questa gente continuerà a suonare, però come diceva qualcuno, se ami il tuo lavoro praticamente non lavorerai mai. Le ultime due date probabilmente verranno fatte negli Stati Uniti, non perdetevele se andate da quelle parti.
1: Mister John.
0: Eccomi.
2: Il modo più dolce.

0: lasciate tutto alle spalle, rilassatevi, abbandonatevi con i Maneskin.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Dai Marlena, dai Marlena, torna, torna a casa. Ci siamo noi ad aspettarti. Accendi la radio con Free Radio.
2: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,

Pierangelo Bertoli. E se ci sta ascoltando, salutiamo anche Bertoli a questo punto. Così facciamo 448. Esatto. Ciao Giovanni. Rievocato anche Giovanni Bertoli, che non c'entra niente con Pierangelo Bertoli, attraverso una canzone, la versione di Luca Carboni. Eppure Soffia si intitolava così, un pezzo poetico di tanti anni fa. Che bravo che è. Ehi! Alabama! Questi sono i Lynyrd Skynyrd.

E tutti ricorderanno quel bellissimo Forrest Gump che sulle note di appunto di Lynyrd Skynyrd improvvisava un balletto con la sua Jenny. Oh Jenny, I love you, I come from Alabama.

salutiamo a qualcuno, a Maurizio allora. Sì, dai, da Vicenza. Ciao Maurizio. Sì, ci sono, ci sono, ci siamo. E già che ci siamo, ti dedico anche questo pezzo.

e tutti quanti lo ricorderemo perché in compagnia di Art Garfunkel ha fatto così un po' la storia della musica, in particolare quella colonna sonora che è rimasta nell'anima a tutti. Ve lo ricordate il film con Dustin Hoffman? Sì, dai, era il laureato. Bellissimo. Tanta roba. Io quando è uscito ero un po' piccolo, però ho ancora quelle immagini impresse nella memoria, che è veramente fantastico. Tanto avanti come la colonna sonora che dava poi un pochino le emozioni che quel film ci ha dato. Vi consiglio di rivederlo, così magari come un concerto di Max Gazzè.

0: buona musica può fare, mamma quanta energia. Ragazzi, se avete delle batterie ricaricabili, usatele. Energia.
1: Only classic hit music.
0: Energia, dicevo, appunto. Così è arrivato lo stacchetto. All'improvviso l'incoscienza.

alle Lucaniche al mare. Avete sentito come si è abbassato un pochettino, apparentemente il ritmo? Ma non vi illudete, ragazzi, perché con Mr. Joint

Io la ricordo in particolare per il brano I Can Stand the Rain. E poi ovviamente anche questo pezzo, ragazzi, che non era veramente niente male, eh? One Way Ticket, una ballata che ha fatto divertire in molti, eh.

giusto per dare così un benvenuto alle 21, lo sapete, solo su Free Radio Conselve. Le novità degli ultimi tre mesi con Anna Codemo e Sergio Cobuccio. Una macchina del tempo, come dico sempre, in avanti. Li abbiamo riconosciuti? Sì! Oh ragazzi, gara di Dance Robot.

Se li facciamo andare avanti loro, non devi togliere le batterie ai robot, se vuoi eventualmente che smettano. Siete su Free Radio, con voi c'è Mr. Joints, non l'avete capito, e c'è Simply the Best, che è il programma che normalmente il lunedì vi tiene compagnia dalle 18.30 alle 23, ma anche in replica se volete il venerdì da mezzanotte. Quindi non so mai se dire venerdì a mezzanotte o sabato a mezzanotte. Preferisco dire venerdì in modo tale che non ci siano, diciamo così, problemi nel capire. Praticamente la notte di venerdì andiamo in replica. Ma volendo potreste anche ascoltarci con il tasto replay, perché l'applicazione a cui è collegata la nostra radio vi fornisce un sacco, e dico un sacco, di strumenti per passare.

Sì, siamo qui. Su Free Radio. Proprio qui. Free Radio. Free Radio. Oh. Quella di Conselve. Free Radio. Oh yeah. Wow. Questa l'ho sentita l'altro giorno, non mi ricordo dove, distrattamente, mi è rimasta in testa. Avete presente quei brani che non vi abbandonano? E mi è rimasta talmente dentro che ho detto, questa bisogna che l'ascoltiamo anche lunedì. Uno dei brani Space, che nel 1977 ci facevano correre verso lo spazio.

Nella mia sana ignoranza non ricordo esattamente chi era il capitano Kirk o qualcosa del genere. Però non so perché mi ha questa, questo sound mi ha rievocato quella serie televisiva in bianco e nero che tanto stupiva i bambini, si chiamava UFO. A me piaceva quando decollavano gli skydiver, gli skydiver. E andavamo proprio lì, in mezzo alle stelle. E chi meglio di Alan Sorrenti ci portava lì, sulla volta celeste, e un pochettino ci faceva sentire tutti.

di quei brani che a me piacerebbe trasmettere alle 2 di notte, proprio perché rende clamorosamente il mood del momento serale. Però vabbè, è una qualcosa che faremo magari, chissà, una di quelle notturne, ci prepariamo intanto. Alberto Camerini con noi e la sua Rock and Roll Robots.